0: Che ti devi mangiare?
1: Che ti devi mangiare?
0: Can you send that 236 on Paradise Lane?
1: 7423 01 East Paradise Lane. That is beginning threatening.